per un barbiere di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne, ragazzi, vecchie fanciulle, quella parrucca, resto la barba, quella sanguigna, resto il biglietto, mi chiedono, mi vogliono, mi chiedono, mi vogliono, quella parrucca, resto la barba, resto il biglietto, ehi, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.

pronto per tu, vola notte e il giorno, sempre d'intorno, in giro sta, miglior cuccagna per un barbiere, vita più nobile non si dà.

per un barbiere di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchie fanciulle, quella parrucca, resto la barba, quella sanguigna, resto il biglietto, mi chiedono, mi vogliono.